Skin graffiti. Lady skin graffiti. We don't be the freaking graffiti, no say, no cap. Baby skin graffiti. Gringo lifestyle, no say, no cap.